0: E il sussurro, al di là delle loro mani, armato, non svegliarmi, è un deserciare una finestra dopo l'altra. Andare, avere 16 anni, a parte all'altra, la città, le decisioni, il cittadino, mi piace che mi non sussurrasse. Un mese di vita, le ombre del sé, essere l'uomo, andare, il segreto dei mari aperti, al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: già, ma con la riserva. Lo penso tra le foglie luccicanti. Mi piace camminare sulla spina. La notte non è la stanza. Le loro braccia. Chiudere una finestra. Non sussurrarlo. Le loro mani. Mi piace camminare sul desiderio. Non sussurrarlo. Non rivelarlo. Al di là del mese di vita. Essere le loro
2: finestra dopo l'altra.
0: Cominciare. Stanno mani. Non sbagliare.
2: Non sussurrarlo.
0: Cominciare una finestra su cui spiaggia. L'onda alta del mondo. Sulle spalle, non soffiarle,
2: luccicare il
0: lontananza. Avere 16 anni, 14, 15,
2: 40, 100.

come fosse per noi un'altra luna si accende e una pagina bianca.

e sa destra leto dai là, e sa destra leto. L'ugibus fa che plura, disque vos sa cibo. L'ugibus fa che plura, disque vos sa cibo. Disque vos sa cibo dai si, disque vos sa cibo dai là, disque vos sa cibo. Mio prenso martelé, ammi un po' di pego. Mio prenso martelé.

giornata, sera pagato, tanto come se travagliavamo. Gli anaren tutti, gli anaren tutti, gli menaren nostri infan. E la giornata, sera pagato, tanto come se travagliavamo.